0: raccontava nel suo messaggio il nostro Luciano un po' la genesi di questa canzone, che parte dal blues americano, passa poi per gli Small Faces ed arriva anche nelle mani dei Zeppelin. Tanto hai visto che bella foto che ci arriva, Simon, attraverso WhatsApp, qualcuno che si è aperto anche una sana birretta, oltre ad aver acceso le casse per ascoltare meglio la musica.
1: Bravi,
0: capisco bene?
1: Bravi, bravi, fate bene, è giusto che sia così, l'importante è che siate sintonizzati su Radio Rock, su Bring On The Night, perché questa sera ci sono gli Stranovic, come sempre, come ogni venerdì tra le 21.30 e le 23.30, che vi portano anche, metaforicamente parlando, in quel del concertone del primo maggio.
0: Te l'avevo raccontato qualche mese fa che cosa ho combinato l'ultima volta che ho provato ad accendere le casse, cioè dovevo collegare il mio lettore vinile alle casse Bluetooth che ho a casa.
1: A me l'hai detto, ma adesso lo dici a tutta Radio Rock.
0: Probabilmente a questo punto l'avremo anche già raccontato. Niente, da casa mia non è che si sentiva granché, no, so, come saprete di sicuro, lettore vinile con il suo bravo pulsantino per la cassa né Bluetooth. Il fatto è che non usciva il suono di quel disco dalla cassa della mia casa. Sentivo però in lontananza Tom Petty suonare, visto che il vinile era proprio il suo, e niente, non si riusciva proprio a capire da dove arrivasse questa musica.
1: In tutto questo, però, che ora era?
0: Guarda, non tardissimo, 9:30, 10, okay. Non presto,
1: sì, insomma, però da far prendere un colpo a qualcuno eventualmente.
0: Fino a che la mia ragazza ha avuto il colpo di genio, dice: ma questa cosa non mi convince, proviamo ad aprire la porta di casa. E a quel punto ci siamo ritrovati tipo a Woodstock.
1: Gente che imprecava, però, perché non capiva perché Tom Petty fosse entrato dentro casa sua.
0: So come fosse possibile, ma il mio lettore si era collegato alle casse Bluetooth del ragazzo che abita sotto casa, che devo dire ha degli ottimi gusti musicali. Quando scendo
1: non
0: da casa,
1: lamentato.
0: No, ma andato secondo me era fuori per una pizza,
1: ah,
0: per
1: okay,
0: una cena fuori.
1: Meglio.
0: Perché... cioè, te pensa, stai a casa tua, ti fai i tuoi affari.
1: Senti, Poltergeist, a quanto è andato?
0: Che arrivano a casa, quindi insomma spero che al nostro amico questa storia delle casse sia andata via in una maniera un po' più leggera, o comunque buona scusa per noi per farlo ascoltare proprio a tutta Roma.
1: Bluetooth o meno.
0: A tutti i nostri vicini di casa, uno come Tom Petty.

0: salutando quindi tutte le persone che ascoltano la nostra stessa musica, non perché hanno i nostri gusti però musicali, ma perché in un modo o nell'altro sono anche un po' costretti. Questa qui, Refugee, da parte delle grande Tom Petty.
1: No, il bello che poi è pensare, magari, sai, fossi capitato in una casa dove magari si ascoltava un altro tipo di musica, dici, ma chi è questo? Ma perché questo? Oh, ma cosa hai che cos'è questo rumore?
0: Che cos'è questo signore che canta, che suona una chitarra? Noi intanto ci stiamo per fermare per la pausa delle 22.30, la metà esatta della nostra trasmissione. Ovviamente, come al solito, il nostro Simone ci farà compagnia ancora per un'oretta, poi
1: yes,
0: sempre insieme fino a mezzanotte. Questi signori qui intanto a breve saranno in concerto a Roma
1: il prossimo 9 giugno, per intenderci saranno insieme agli I Hate to Remember e gli Sleep Theory. Chiaramente stiamo parlando degli Offspring.

la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
1: Ed io Maurizio Paniconi.
0: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
2: Morta zia, la casa è mia.
0: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
1: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
0: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
3: Ho detto che è mia.
1: Ha detto
3: casa è mia.
0: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
2: Morta zia, la casa è mia.
0: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
4: La migliore musica rock tutto il giorno.
5: Very well. Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.

0: Bring on the night.
1: La serata di Radio Rock.
2: Bring on the night on Radio Rock.
3: Come al solito all'inizio delle nostre mezz'ore ripartiamo con un classico. Stavolta arrivano i Nirvana.
2: Radio Rock. Back in time.

0: questi qui in Nirvana, e neanche a farla apposta stanno per arrivare i Foo Fighters,
1: le
0: novità,
1: ma porca miseria,
0: rotazione. Lo sai che fra le chiacchiere che ci stavamo facendo fra una canzone e l'altra con te Simone, dando un'occhiata anche al primo maggio dove stanno suonando i Pinguini Tattici Nucleari,
1: sì esatto,
0: mi era tornata in mente una notizia che avevo letto la scorsa settimana. Sono usciti è uscita la classifica di quelli che sono stati gli artisti più streamati,
1: okay,
0: con più streaming in questo anno su Spotify. Ovviamente possiamo immaginarci il regno delle pop star. La cosa che mi aveva incuriosito,
1: io so che al primo posto c'era The Weeknd.
0: Guarda, The Weeknd sì, 4-5, comunque insomma in altissime posizioni in classifica. La cosa che mi aveva colpito è che, se ricordo bene, c'era soltanto una band fra le prime 10 posizioni,
1: okay,
0: e vado a dire Coldplay.
1: Ah,
0: non lo so se da una cosa del genere ci si può allungare poi a fare un ragionamento. Mi è venuto in mente questo perché anche nel primo maggio, finora a parte i Pinguini e Litfiba, abbiamo ascoltato solo e soltanto artisti singoli.
1: Sì, esatto.
0: E appunto non so se magari l'hai notata anche te questa cosa. Il mondo è proprio, il mondo della musica è proprio dominato, almeno per quanto riguarda il pop, appunto dal singolo artista invece che da una band.
1: Sì, ma
0: dalle band.
1: Forse sai perché? Perché poi alla fine parliamo sempre del mettere d'accordo più teste. Quindi magari per quanto riguarda un singolo è un attimo, tu ti metti d'accordo con la casa discografica o comunque proponi il tuo progetto e va bene così. Quando sono 4-5 persone che devono andare d'accordo e tutte insieme e far collimare poi le loro esigenze con quelle della casa discografica, inizia a diventare un po' un problema.
0: Guarda, è un pensiero questo che assolutamente ne condivido, anche dal punto di vista che a noi piace un po' meno, no? Quindi quello della casa discografica. Io magari investo soldi su una band, poi per un motivo o per l'altro il cantante litiga col bassista, che ne so, e magari il mio investimento
1: salta così.
0: È un po' più a rischio. Chissà se in un discorso del genere c'entra anche il fatto di potersi immedesimare con il tuo artista preferito, no? Magari noi siamo cresciuti con le band, potremmo dire,
1: noi
0: oltre
1: sì,
0: che con i singoli artisti. Chissà appunto se invece in un'epoca del genere viene più facile seguire una singola persona che segui sui social, di cui puoi anche magari più facilmente, no, avere delle informazioni sulla sua vita personale, invece che di una band dove dovresti seguire 4-5 profili.
1: Guarda, abbiamo visto prima l'esempio di Dito nella Piaga e abbiamo visto quante persone fossero servite per poter fare un brano di Dito nella Piaga. Erano 6 persone. Quindi tu immagina, 6 persone per un artista soltanto, moltiplicano magari per 4, ma non per altro, perché poi alla fine qualcuno poi mette in mezzo la sua parola, mette in mezzo la sua strofa, mette in mezzo la sua idea. Devi far andare d'accordo 6 persone che sono lì solamente per scrivere i testi. Con 4 membri della band inizia a diventare un po' un problema.
0: Eh sì, magari la recuperiamo quella classifica. Intanto, come detto, arriva un'altra band al gran completo. Questi qui, Foo Fighters. Brand new music right here.

0: uscito proprio la scorsa settimana il nuovo dei Foo Fighters.
1: Sì,
0: non, non malaccio,
1: sì,
0: dai, sì. Non, non malaccio, disco anche abbastanza sostenuto per quanto riguarda sonorità e ritmi.
1: E poi dovrebbe essere il primo dalla scomparsa di Taylor Hawkins, o sbaglio, il secondo forse. Oh,
0: guarda, forse il secondo.
1: Forse il secondo, perché il primo c'era Josh Freese, è vero, sì.
0: Sì, sì, sì, inevitabilmente il disco precedente era ovviamente anche un po' più raccolto,
1: sì,
0: dal,
1: esatto,
0: punto di vista delle emozioni, e non poteva essere in maniera né diversa, non un brutto disco, anche il penultimo dei Foo Fighters. E intanto c'è Adriano che, a proposito,
1: ciao,
0: di band, ci segnala qualcosa dei Mastodon.
1: Vabbè, cavolo,
0: ben più
1: di un po',
0: ben più che volentieri.
1: Mastodon anche a San Giovanni, così magari, pensando, magari, di Mastodon a San Giovanni.
0: Ammetto che mi hai fatto correre un brivido.
1: Dopo i pinguini tattici nucleari, Mastodon.
0: Mastodon a San Giovanni, esatto, bene, per dire, veramente molto molto bene. Si stava poi iniziando a chiacchierare proprio di cose un po' di questo tipo, se è vero che si può notare una tendenza nella musica odierna dove il singolo artista magari un po' ha preso le parti delle band, che poi, non lo so, provando a ragionare così anche insieme ad alta voce, è davvero sempre andata così? Perché poi in realtà, se torni tantissimi anni indietro, c'era, che ne so, Elvis, Frank Sinatra, Aretha Franklin, tutti,
1: sì,
0: coadiuvati da grandissimi musicisti, però so, singoli personaggi.
1: Però erano anche accompagnati dai Led Zeppelin, dai Rolling Stones, dai Beatles, quindi comunque da band che hanno equiparato un pochino il mercato del singolo. Cioè c'è chi voleva una band, c'è chi voleva un singolo. Ad esempio, tu prima hai tirato fuori giustamente quelli che sono gli artisti più streamati su Spotify.
0: Sì.
1: Nella top 10 ci sono 10 artisti singoli.
0: Eh sì,
1: perché
0: guarda,
1: ci sono Taylor Swift, Bad Bunny, Drake, The Weeknd, Ariana Grande, Ed Sheeran, Justin Bieber, Billie Eilish, Eminem, Kanye West.
0: Devo dire, incredibile Kanye West ancora alla 10, cioè, nonostante tutte le polemiche.
1: E soprattutto poi i BTS, visto che sono proprio straseguiti, i coreani, se non ricordo male,
0: sì,
1: BTS.
0: Band di K-pop.
1: Esatto.
0: Sì.
1: Sono dodicesimi.
0: Sono dodicesimi, anche quella, fra un po' di virgolette, si potrebbe considerare una band, insomma, su coordinate ben,
1: sì, cioè,
0: diverse.
1: No, ma quello è studiato al tavolino.
0: No, insomma, rispetto ai Mastodon,
1: ma scherziamo,
0: o cose di questo tipo. Mi incuriosiva poi appunto questo discorso, siamo partiti proprio dagli anni 50, no? Con Elvis, Frank Sinatra, negli anni 60 ancora giusta alternanza. Negli anni 80, visto che te ci fai ascoltare sempre un sacco di ottima new wave e sonorità del genere, anche lì mi verrebbe da dire così al volo,
1: lì
0: alternanza
1: al contrario,
0: fra singoli e band.
1: Lì al contrario, lì secondo me vanno di più le band rispetto ai singoli.
0: Sì.
1: Allora, diciamo che adesso con quello che è la possibilità tecnologica è molto più semplice anche per un singolo mettersi al computer e creare un brano. Quindi magari anche con l'intelligenza artificiale che magari può creare una voce e quant'altro è più semplice. Però al contrario lì è più semplice, è più facile trovare un gruppo rispetto a un singolo, perché vuoi o non vuoi è ancora un mondo di nicchia, un mondo underground, quindi dove magari il potere delle famose etichette non è ancora arrivato e quindi c'è ancora più libertà creativa.
0: Insomma, sì, ragionandoci al volo, di sicuro anche a me venivano in mente tutti i nomi di gruppi invece che nomi di singoli artisti. Dicevamo dei Mastodon, sempre più che volentieri.

0: con un più che condivisibile godo.
1: Appena partiva.
0: Questo brano dei Mastodon, per quelle chiacchiere che così non valgono davvero nulla, ma per divertirci, miglior band metal degli ultimi 15-20 anni.
1: Mastodon. I Mastodon, non lo so. Okay. Non lo so, non sono esattamente d'accordo, però vabbè, ci può stare. Nella top 5 sì.
0: Ok, va bene, se vi va 899-106-600, dove stavamo parlando di una cosa un po' diversa, dove comunque il concetto di band ne c'entra. C'è il nostro Adri che dice... In realtà le band c'erano, ma molto spesso erano instabili, si scioglievano o cambiavano formazione. Forse ora le nuove generazioni preferiscono identificarsi in una persona sola, che era un ragionamento che forse avevamo anticipato anche un po' noi. Cambiato ovviamente anche proprio tutto il discorso.
1: Mercato, ma è cambiato proprio tutto.
0: Ma te immagina essere un fan dei Dorsal al tempo. Ieri c'era Jim Morrison,
1: poi era in carcere,
0: non c'è più. La band continua ad andare, prova a continuare ad andare avanti, ma insomma, ovviamente cambia completamente il suo mondo. C'è poi Andrea che dice: secondo me, per grandi linee, la band è motivata dal voler fare musica, mentre il singolo dal voler arrivare al successo.
1: Sì, ma poi ripeto, anche lì stiamo parlando di un discorso meramente economico, ma perché anche per quanto riguarda la casa discografica stessa è più semplice investire su una persona rispetto che investire su quattro, perché poi tu i proventi di quello che ti arriva indietro lo devi moltiplicare per quattro.
0: Guarda, anche questo è un discorso proprio basilare, ma che comunque è assolutamente esistente, no? Se te pensa soprattutto all'inizio, comunque i primi concertini che inizi a fare, quel piccolo cachet lo devi dividere.
1: Quindi certo.
0: Ma per esempio, guarda, proprio a livello di curiosità personale, detto che io e te, probabilmente molti degli amici che ci seguono, siamo anche un po' cresciuti proprio con il concetto di band.
1: Esatto.
0: Te quando seguivi e intercettavi una band e dici ok, questi mi piacciono, poi ti affezionavi ad un singolo componente di quella band o prendevi un po' tutto il pacchetto?
1: No, prendevo un po' tutto il pacchetto. Poi sapevo che magari quando c'era la... non lo so, magari o la dipartita o comunque lo scioglimento o il cambio di un membro, mi dispiaceva ed ero curioso però di vedere come sarebbe stata l'evoluzione, perché poi alla fine è anche quello che chiedo quando le band vengono a suonare ad Acoustic Lounge, quando mi capita di avere delle band che hanno cambiato i loro membri. Spesso la mia domanda è come va adesso, cioè il nuovo membro cosa ha dato in più alla band rispetto a quello che era prima.
0: Interessante comunque, davvero il ragionamento si è spostato un po' dal livello collettivo, per quanto piccolo, 4, 5, 6 persone nella stessa band, ad avere bisogno forse di un riferimento molto più identificabile.
1: Esatto.
0: No? Quindi ok, quella faccia, quel nome e cognome, quel indirizzo Instagram, visto che il mondo
1: poi
0: è un po' questo qua.
1: Inevitabilmente quando si parla di band viene sempre comunque riconosciuta con uno dei membri, perché poi alla fine spicca in qualche maniera.
0: Ma guarda, proprio per quello la curiosità che ti avevo posto qualche secondo fa, no, detto che ne so, in Nirvana c'era ovviamente Kurt Cobain ed era inevitabile uscire da un riferimento del genere. Mi ricordo quando...
1: Però se tu pensi ai Queens of the Stone Age, ad esempio, è Josh Homme.
0: Sì, per esempio, guarda, ti dico, iniziavo da ragazzino a seguire Radiohead, là magari ovviamente un mondo un po' più raccolto, né? Tom York sia un animale da palcoscenico, però davvero poco ti importava forse addirittura sapere il nome di vari personaggi, perché oh, mazza, fichi tutti insieme, prendo tutto il pacchetto.
1: Ad esempio se tu prendi i Cure, inevitabilmente tu li riconosci per Robert Smith, così come i Bauhaus per Peter Murphy. Cioè, comunque c'è questa voler riconoscere inevitabilmente quello che è, non dico il capo, però la figura portante della band di cui si va a parlare.
0: Insomma, noi continuiamo a chiacchierare insieme, se vi va. Intanto questi qui sono i Vintage Caravan.

0: questi qui addirittura dall'Islanda, Vintage Caravan, era un po' di tempo che non li ascoltavamo. Pensavo che poi sempre su questo discorso di singoli o di band, curiosamente, ma forse neanche troppo curiosamente, i personaggi della musica rock più chiacchierati di questi ultimi mesi sono una band che ha proprio portato invece all'estremo quel discorso di non identificarsi con loro, visto che sono due maschere anche particolarmente buffe e strane come gli Imagine Dragons.
1: Beh, forse proprio, forse sai, è anche il momento quello, vedi, noi parlavamo sempre del il caso di presentarsi come singolo, è il caso di presentarsi come band, quindi da tre elementi in su, i classici cantante, chitarrista, bassista, o comunque le chitarrista, bassista e batterista. Ecco, loro fanno tutto, soprattutto poi penso che adesso è il momento del duo, e se ci pensi stanno sempre uscendo di più il duo. Gli Agin de Poitrine, in casa nostra, il Bud Spencer Blues Explosion.
0: Oh no.
1: Se pensi anche a, che ti posso dire, ai Royal Blood, cioè ce ne sono tanti di esempi di band che in realtà sono due: chitarra, sì, batteria, e poi c'è il basso campionato.
0: Però forse potremmo dire negli ultimi vent'anni, White Stripes, che
1: bravo,
0: hanno un po' aperto,
1: esatto,
0: la porta, Black Keys, e poi insomma tutti personaggi del genere. Con un'abile ricerca internet avevi trovato il nome di quella, insomma, sempre fra molte, molte virgolette, considerata una, se non addirittura la prima, sì, rock band di sempre.
1: Sì, perché stando a quelle che sono le ricerche online, nel 1947 veniva al mondo Bill Haley and His Comets, e sono considerati i pionieri del rock and roll.
0: Loro di sicuro li ricordiamo per Rock Around the Clock, no? Che insomma, da molte parti si legge essere, insomma, se non la prima canzone veramente di rock, forse il primo successo.
1: Esatto.
0: Che dà, insomma, apre un po',
1: riconducibile a quel genere.
0: Esatto, le porte proprio a tutta poi l'esplosione delle rock. Guarda, io banalmente ho scritto Bill Haley, mi escono Chuck Berry.
1: Sì, vabbè, perché poi alla fine vuoi non vuoi. Beh, sai, allora ti dico anche che la prima vera registrazione rock and roll è datata 1951 nella Sun Records, chiaramente portata avanti dal signor Sam Phillips, che ci ha regalato anche Elvis. Rocket 88 di Jackie Branston and Hills Delta Cats.
0: Ma sai, guarda, qualche anno fa, studiando un po' di cose per la radio, mi era venuto scioccamente da ridere, perché hai presente che, ne so, qui in Italia litighiamo fra le varie città su chi si è inventato la ricetta di quel dolce,
1: la pizza, qual è più buona, ok.
0: Ecco, negli Stati Uniti più o meno succede la stessa cosa fra città che dice no, la prima canzone di rock usciva qui
1: e ci tengo,
0: no, col cavolo,
1: cantano una bandiera.
0: Giustamente, ogni paese ha un po' i suoi riferimenti culturali.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
2: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
1: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
3: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
4: Groenlandia,
5: Sky Italia,
4: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
5: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
4: solo al cinema dal 21 maggio.
5: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
4: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
5: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
4: Francesco Totti,
5: Carlo Verdone,
4: Zico e molti altri.
5: Musiche di Piotta.
4: Info e biglietti su nexostudios.it.
6: Tutto quanto passerà.
7: Questo è
8: Bring on the night.
9: Bring on the night.
10: La serata di Radio Rock.
11: On Radio Rock.
12: Questi qui Blink 182 li ascoltiamo con First Date.
13: Radio.

0: per la canzone, un po' perché ti ricordi il videoclip, un brano che devo dire riesce sempre a regalarmi più di un sorriso, questo qui.
1: Ma a me proprio in generale gli Offspring, ma io penso, se poi sai il fatto degli Offspring degli anni 90, quello che era tutto il punk californiano, io penso poi a, che ne so, tipo album come Enemy of the State o comunque anche All the Small Things, e io penso anche al video, ok, di quando loro andavano, girarono nudi per strada facendo questo video. Trasportano nel 2026, ma lo puoi fare una cosa del genere? È impossibile.
0: Oddio, è vero, questa è un'altra di quelle cose interessanti. Ma forse il videoclip è un modo di proporre musica non del tutto sparito, ma insomma un po' passato di moda, visto che banalmente non esistono più televisioni che a questo si dedicano. Però è vero che soprattutto queste band prendevano molto di mira le boy band, no? Quindi appunto i Take That e personaggi del genere. Adesso i dissing esistono ancora, però forse
1: molti meno.
0: Sì,
1: molti meno. Cioè, se tu pensi anche al video, qual era quel video dove loro riprendevano in giro proprio i Backstreet Boys che facevano il verso a un video dove loro erano dentro l'aeroporto privato che si tiravano l'acqua addosso.
0: All the Small Things.
1: Penso All the Small Things sempre. Però poi alla fine, sai, una cosa del genere non la fai sempre per il perbenismo, sempre per il
0: quieto vivere.
1: Per il quieto vivere, andiamo tutti d'accordo. No, cioè, qualcuno può litigare con qualcun altro per piacere.
0: Sì, direi che la cosa ci può di sicuro stare. Qui invece il signor Trent Reznor, per fortuna, che ha fatto amicizia con il signor Boys Noize, è uscito proprio un bel dischetto. Brand new music right here.

0: commentiamo?
1: Non male,
0: no,
1: non male, no. Bel, no. Bel dischetto collaborativo di Nine Inch Nails e Boys Noize. Lo sai che poi, ricollegandoci al discorso che facevamo prima, i singoli artisti, magari per il pop, le band ancora di sicuro sulla cresta dell'onda per il rock, no? Insomma, anche pensando a questi ultimi anni, volevo provare a chiederti se invece ti ricordavi dei singoli artisti che magari abbiamo ascoltato anche qui a Radio Rock negli ultimi 4-5 anni. Devo dire che io anch'io faccio un po' di fatica, mi vengono in mente di sicuro due personaggi.
0: Tipo
1: Youngblood.
0: Ok.
1: E tipo Sam Fender, tutti e due inglesi, Youngblood un po' a cavallo fra il pop e il rock, Sam Fender è proprio il canonico cantautore che viene invece da una lunghissima tradizione.
0: Il resto forse è band, sai che hai ragione.
1: Farei fatica forse a tirare fuori un terzo nome, se vi va dateci una mano, salvo, e questo credo che sia...
0: I mostri sacri parliamo.
1: Ma sai, il cantante che ha già successo con la band e che poi propone un disco da solista, quindi insomma, magari Eddie Vedder non vale, ma così anche come Grian Chatten dei Fontaines D.C., molto bello il suo disco da solista, però era un personaggio che già avevamo conosciuto in formazione completa.
0: Sai che c'è? Forse è proprio anche il mondo stesso in cui ci troviamo noi ad essere più caratterizzante da band rispetto ad artisti solisti, perché magari il pop si presta un pochino di più a quello che è la solitudine o comunque anche il progetto di un artista soltanto, mentre il rock forse anche intrinsecamente sembra essere composto da due o più persone. Pensaci un attimo.
1: No, è un mondo dove di sicuro le band, insomma, ancora la fanno, direi, un po' da padroni. Intanto c'è Tony che dice: questo momento storico della musica, i Nine Inch Nails sono puro ossigeno.
0: Sì, sono d'accordo. Bello ritrovarsi, bel progetto, bello tutto. È proprio un qualcosa di clamorosamente bello.
1: Ma forse proprio anche proprio per la creatura di Trent Reznor, che ha avuto grande successo con le colonne sonore, poi dischi dei Nine Inch Nails ultimi tanti anni. Sono forse venuti fuori, a parte che non sono venuti fuori, ma appunto anche gli ultimi non erano proprio soddisfacenti al 100%. Chissà che da qui proprio la creatura Nine Inch Nails riesca ad avere un po' di nuovo slancio. Intanto lo abbiamo nominato in attesa di trovare magari altri artisti rock che si presentano in versione singola. Questo qui è Youngblood.

0: Guarda, stavo scorrendo un po' la playlistina che ci ricorda tutte le varie novità in rotazione di questi ultimi mesi. Per esempio, Caparezza, artista singolo, però
1: okay.
0: Siamo nel mondo rap, quindi direi...
1: Esatto, no? Che un po' cosa. Borderline.
0: Sì, di sicuro ci può stare. Paul McCartney...
1: Va so, bene, una okay, leggenda.
0: Sì, so, esce forse dai discorsi. Qualche anno fa avevamo ascoltato spesso e volentieri Fantastic Negrito.
1: Ma come no?
0: Però forse anche lui dalla tradizione che viene, non propriamente blues, però insomma proprio musica alle radici della, degli Stati Uniti. E quindi lì sì, un personaggio singolo che però... si porta presto
1: si
0: anche una bella band
1: visti dal vivo, mamma mia,
0: vero?
1: Ma oh, mamma mia,
0: veramente personaggione il buon fantastico. Poi per esempio Jack White, che però abbiamo conosciuto
1: White Stripes,
0: ovviamente con i White Stripes, Michael Stipe, quindi, okay. E quindi Rem.
1: E dico, ma è difficile poi trovare un artista singolo che, ecco, tipo il Youngblood della situazione, che non abbia mai avuto un'esperienza con una band prima.
0: Guarda, facciamo un nome femminile, che lei è di sicuro una molto molto brava, Anna Calvi.
1: Ah, come no,
0: ascoltata con Iggy Pop.
1: Con Iggy Pop,
0: so, se dico bene, si è sempre mossa a livello singolo lei, insomma, di sicuro gran bella artista. Rob Zombie.
1: Ah, sì, però lui viene con gli White Zombie, quindi anche lì, sai,
0: sì, siamo un po' anche lui, anche lì un po' borderline. Mi dicevi che la nostra redazione
1: bravi, grazie. Anche il primo maggio, bravi, indefessi, bravo. Venire a lavorare, si vede che la passione, come diceva anche uno degli attori di Boris, è la passione che vi deve spingere, non tanto
0: quello,
1: i soldi.
0: Quello abbiamo.
1: La classifica dei 50 migliori artisti solisti nella storia del rock, secondo Ultimate Classic Rock.
0: Faccio un po' di nomi, ti mi dici se siamo nei primi 10.
1: Vai, dimmi.
0: Stevie Wonder, vado facile.
1: Sì, cioè,
0: siamo nei primi 10.
1: Posizione numero 6.
0: Oddio, per esempio Michael Jackson, come lo consideri? Comunque artista singolo.
1: Vabbè, lui è partito con i Jackson 5.
0: Però poi...
1: Sì, però partiamo sempre da lì.
0: Vabbè, andiamo con Bruce Springsteen, insomma, il cantautorato non credo possa
1: 8.
0: Mancare in tal senso.
1: Ci siamo. 8.
0: Dallo... Vabbè, anche lì tutto il soul, Otis Redding, Aretha Franklin.
1: Non è tra i primi... Aretha Franklin si posiziona alla 11. Elvis, ti dico, alla 12ª.
0: Sì.
1: Poi sono, Johnny sono... Cash.
0: Ok, da grande cazzo, certo.
1: guarda, ti dico dalla 10ª in su,
0: certo.
1: Fino ad arrivare alla 20ª,
0: sì.
1: Abbiamo James Brown alla 21ª, quindi John Lennon è ancora più avanti.
0: Ok.
1: Poi abbiamo Elvis Costello, Ozzy no, Osbourne, tipo. Però qui viene considerato Ozzy Osbourne con i Black Sabbath, ok. Ah. Paul Simon, Ray Charles, Marvin Gaye, Billy Joel, Johnny Cash, Elvis Presley, Aretha Franklin, e poi si entra nella top 10.
0: Vi va di indovinare? Volete provare la vostra
1: Vai, provate,
0: carta? I primi 10 artisti solisti della storia della musica. Abbiamo già escluso dei nomi clamorosi.
1: Enormi,
0: no? Cioè, James Brown, Ray Charles.
1: Enormi.
0: Addirittura Elvis.
1: Considerate che Bob Marley è al 32esimo posto.
0: Sono curioso, sono molto curioso.

0: Ascoltiamo davvero questo ragazzo inglese, Sam Fender. Si parlava di artisti singoli, lui che viene dalla tradizione del cantautorato, insomma è un nome che ci era venuto in mente. Un po' di proposte per appunto i migliori artisti singoli nella storia della musica ci arrivano dai nostri amici. C'è Marco, dice ci sarà lui, senza neanche nominare il suo artista preferito, Prince.
1: C'è.
0: È in top 10.
1: C'è, è alla numero 2.
0: Beh, mi sembra.
1: È alla numero 2.
0: Numero 2, comunque.
1: Ci hai ripensato subito. Mi sembra.
0: No, vabbè, top 10, senza ombra di dubbio. Ti direi che in top 5 ci posso comunque stare.
1: Ok.
0: Numero 2.
1: Numero 2.
0: Comunque, insomma, un posto che di sicuro ha delle ragioni. C'è poi Leonardo che ci spara una bella lista. Bob Dylan vale?
1: Bob Dylan vale e vi svelo una numero 1. Che okay. È proprio di Mr. Bob Dylan.
0: Qua mi sento di condividere, dai, ci possiamo stare. Il boss Springsteen, però non lo metterei singolo. Interessante anche questo appunto.
1: Sì,
0: che,
1: perché
0: che
1: poi
0: Leonardo
1: è insieme alla E Street Band, anche se poi per un periodo è rimasto da solo, si è fatto accompagnare da altre persone. Ok, poi si è ritrovato con la E Street Band. Ok, però comunque Bruce Springsteen ha la posizione numero 8.
0: Giusta segnalazione del nostro amico che mi convince molto anche con il terzo nome, Leonard Cohen.
1: Leonard Cohen è molto. Aspetta, adesso lo devo andare a cercare, quindi tu intrattieni Roma mentre io cerco Leonard Cohen, allora, che è incredibile ma vero, se non leggo male è proprio fuori dalla top 50.
0: Beh, fuori dalla top 50 mi sembra troppo.
1: Sì, anche per me, insomma, cioè, escludere Leonard Cohen, porca miseria.
0: No? Cioè, non è che dobbiamo dirlo noi.
1: No, insomma,
0: bravo, tanto bravo Leonard Cohen. Freddie Mercury nella sua versione solista, io per esempio non so se lo metterei addirittura fra i primi 50.
1: No, allora secondo me, allora diciamo che poi lui ha avuto questa svolta dance uscendo dai Queen proprio per un'altra situazione, però ecco, secondo me il nome di Freddie Mercury è inevitabilmente, inossidabilmente proprio legato ai Queen, perché
0: sì,
1: quello
0: dai.
1: È.
0: Per continuare con Jeff Buckley.
1: Jeff Buckley, sai che mi sa che è fuori anche lui da questa top 50? Anche lui, sì. Sì, anche lui è fuori.
0: Cioè, 50 musicisti.
1: E non c'è.
0: Parliamo di 70 anni di storia,
1: esatto.
0: Quindi una marea di gente, però sono anche tante persone, 50 persone. Forza,
1: considerando poi che hanno messo, ecco, come hai detto anche tu, persone che hanno fatto sì della carriera ai solisti, ma sono partiti poi anche da gruppi, quindi ho all'interno di questa classifica ho Lou Reed, quindi con i Velvet Underground, George Michael con gli Wham, ho Sting con i Police, Eric Clapton che sì, da solo, però anche con quelli di Derek and the Dominos.
0: Ok, beh dai, comunque Clapton anche da solo di sicuro lo metterei fra i 50. Un po' proprio su questo filone di discorso, zio Frank, che immagino sia Frank Zappa.
1: Frank Zappa mi sa che è fuori anche lui. Allora, a parte, io ti dico questa. Io la sto vedendo proprio adesso con te. Ad esempio, ti dico proprio un nome che secondo me in questa top 50 non ci deve essere mai. Sammy Hagar.
0: Sammy Hagar fra i primi 50 artisti solisti?
1: Sì, alla 35esima posizione.
0: E non c'è Leonard Cohen.
1: E non c'è Leonard Cohen.
0: Guarda, abbiamo detto dammi 10, 9, 8, 7, così.
1: Allora, ti dico,
0: intenderci.
1: Tom Petty.
0: Va bene.
1: Paul McCartney, Bruce Springsteen, Elton John.
0: Beh, dai, ci siamo. Vabbè, io Tom Petty sono un fan. Lui pure però partiva con Tom Petty e The Refugees, però ok, ci siamo.
1: Elton John, con gli Heartbreakers.
0: Sì, Elton John ci siamo, cioè, proprio tutta la vita, non c'è nessun dubbio. C'è un amico su WhatsApp, perdonami, Pandaphone, che dice ma Janis Joplin?
1: Janis Joplin, sai, allora aspetta, adesso ti guardo, ti dico. Sai che mi sa che non c'è neanche lei, forse
0: neanche già.
1: Ma allora io voglio sapere adesso io vorrei scrivere veramente a Ultimate Classic Rock.
0: Sì, vabbè.
1: Cioè voi vi chiamate Ultimate Classic Rock e non mettete Janis Joplin.
0: Particolare, detto
1: è un po' una follia,
0: Sì, queste classifiche sono proprio tipo neanche le classifiche del pallone d'oro. Cioè,
1: no, però cavolo, non è che a farne così a cazzo.
0: Nominando, ma comunque tanto Jack White, poi scopriamo chi è arrivato al top.

0: un brindisi anche con Mr. Jack White. Stiamo dando un'occhiata a questa classifica che viene commentata, direi,
1: mamma
0: in questo
1: mia
0: modo dal nostro amico Marco.
1: Ciao Marco.
2: Certo, le classifiche sono fatte apposta per provocare, quindi
1: ma tanto
2: uno va sulla pagina,
0: rage bait, come dite voi giovani,
2: loro guadagnano, credo, una cosa del genere, perché adesso Leonard Cohen e Frank Zappa, che non ci sono nemmeno in classifica, è una cosa imbarazzante.
1: No,
2: Sammy Hagar, no vabbè, cioè, dai,
1: tieniti.
0: Sammy Hagar ci ha colpito un po' a tutti,
2: cioè,
0: come cosa. Poi banalmente stavo ora provando a ragionare con Simone, dipende anche dall'età che ha la persona che stila questa classifica. Per esempio, mi dicevi, c'è dentro Peter Frampton.
1: C'è Peter Frampton,
0: grande,
1: ad esempio,
0: grande chitarrista, stravenduto, il suo famosissimo live. Però forse già una persona della nostra generazione l'ha studiato più di averlo vissuto.
1: Ma per intenderci c'è anche Curtis Mayfield,
0: grande,
1: per dire, appunto. Al suo interno c'è Steve Winwood, cioè comunque c'è Stevie Nicks.
0: Perché poi da solista figa,
1: ok, d'accordo, però poi comunque tu la ricordi prettamente, principalmente con i Fleetwood Mac.
0: Giustissimo. Guarda, sono molto curioso di queste altre due segnalazioni di Leonardo. Parto con uno, cioè in realtà sono tutti e due miei eroi, ma parto con Neil Young. Neil Young,
1: allora vediamo un po'. Neil Young c'è, dai. È alla numero 4.
0: Ok, guarda, come detto, sono fan.
1: Beh, allora considera che ai primi due già te l'ho svelati. La numero uno e la numero due sono: numero uno Bob Dylan e numero due Prince.
0: Ci manca di indovinare il tre?
1: Manca il numero tre.
0: Sarà?
1: Che poi gioco forza anche se ci pensi un attimo, ne manca uno.
0: Ma sarà Jimi Hendrix?
1: No.
0: No?
1: Jimi Hendrix è fuori dalla top... Anzi no, perdonami. Jimi Hendrix è all'interno della top 10, numero 5.
0: Allora, guarda, ci mancavano 7, 8, mi pare, 6.
1: Mancava il numero 6, che è Stevie Wonder. Quindi tu adesso hai la prima metà. Quindi hai Tom Petty, Paul McCartney, partendo dalla numero 10, Bruce Springsteen, Elton John, Stevie Wonder, Jimi Hendrix e anche la numero 4, quindi Neil Young.
0: Neil Young, ok, vabbè, cioè Stevie Wonder non può mancare dalla top 10.
1: No,
0: ten,
1: assolutamente.
0: Cioè, Neil Young e Jimmy anche. Ci manca il terzo, è l'unico.
1: Ci manca il terzo.
0: Che non siamo riusciti a indovinare.
1: Se ci pensi un attimo, guarda, ti dovrebbe venire, non dico quasi in automatico, però pensando ad un personaggio che ha caratterizzato il mondo della musica.
0: Datemi una mano anche voi, io parto con degli indizi tipo, no, chi l'ha visto, com'era, indovina chi.
1: Esatto.
0: Inglese o americano?
1: Inglese.
0: Inglese,
1: sì.
0: Bowie,
1: bravissimo.
0: Ah, ok,
1: semplice, dai.
0: In effetti, con una.
1: Un indovino con una.
0: Che poi è un casino, indovina chi con Bowie, perché porta gli occhiali, sì e no. È biondo,
1: Bowie.
0: Si veste elegante o no?
1: Alle volte sì, altre no. Portava un fulmine in faccia? A quel punto sì, sai.
0: Bello, dovrebbero fare l'edizione, la Bowie edition di indovina chi. Detto questo, caro il mio Simone, è sempre una gioia passare un po' di tempo in radio con te, in attesa poi di risentirti domani e domenica.
1: Come sempre, sabato, domenica, 21 mezzanotte, nella casa dell'inclusività di Radio Rock vi attende Citofonare Maurovic, ovviamente con lo spazio Dark Mode il sabato sera tra le 23 e la mezzanotte, mentre la domenica andremo un po' più sul rilassante con Giusto. Andamento lento.
0: Mi piace.
1: Matteo, mi piace. È sempre un piacere poter costruire e formare con te gli Stranovic il venerdì dalle 21.30 alle 23.30. Ci vediamo venerdì.
0: Grazie Simon.
1: Ciao Matteo.
0: Alla prossima.
3: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Sport. Gli eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
4: Questo è Bring on the Night, la serata di Radio Rock.
0: Ringraziato ancora una volta il nostro grande Simon, per noi rimangono ancora un po' di minuti da passare insieme. Iniziamo in ottimo modo, questi qui sono i Creedence. Radio Rock, back in time.

0: Man on the River, come si dice in questa grandissima canzone. Sempre un piacere ascoltare John Fogerty e compagni, questa qui la loro versione di Proud Mary. Intanto devo dire che ci siamo divertiti a commentare quella strana, poi alla fine, classifica che anche il nostro Simone ci stava raccontando. Come giustamente stavate dicendo anche voi con i messaggi, classifiche del genere, uno, sono sempre molto arbitrarie, quindi per definizione lasciano sempre un po' il tempo che trovano. Poi è vero che, no, come molte altre cose che girano su internet, servono anche per provocare, quindi per scatenare delle reaction, come si dice. Probabilmente capita un po' a tutti noi, no? Insomma, di girare sui social ogni giorno, leggere un'opinione di queste qui un po' particolari e sentirsi anche un po' prudere le mani, cioè adesso intervengo e dico anche io una cosa per smentire questa o quell'altra idea. Insomma, sarebbe sempre il caso, non so se siete d'accordo, di evitare, ma se non siete d'accordo ne possiamo chiacchierare più che volentieri al 3899 106 e 600. Intanto questa qui l'ultima novità di serata, andiamo con i Korn.
1: Brand new music right here.

Questa qui è la nuova The Corn, come detto anche negli ultimi giorni, nei canzoni che si ascolta all'interno della colonna sonora di un fortunatissimo videogame, e direi ottimo modo per chiudere anche stasera il giro nelle nostre novità in rotazione. Saluto intanto Laura che si faceva sentire su WhatsApp, dove Claudio per la classifica di cui parlavamo prima proponeva anche Nick Drake, che insomma è un altro di quei nomi che di sicuro ci poteva stare al 100%. Ci aveva un po' colpito l'assenza di un personaggio come Leonard Cohen, poi pensavo un'altra mezza stupidaggine, magari il discorso che quella classifica veniva creata da una rivista chiamata Ultimate Classic Rock, non era ovviamente un cantautore Leonard Cohen, che però è un personaggio che di sicuro ci poteva stare bene in quella lunga lista. Fra l'altro qualche mese fa usciva questo disco che mi è molto piaciuto, il debutto da solista del cantante dei Ravel Sons, lui si chiama Jay Buchanan, che all'interno di un lavoro composto da canzoni originali inseriva anche una sua versione proprio di un brano di Leonard Cohen come Dance Me to the End of Love. Devo dire che è una versione che di sicuro mi è piaciuta e che quindi stasera sono contento di poter riascoltare con voi.

Gran disco questo di J. Buchanan, che all'inizio di quest'anno avevo aspettato con grande impazienza e curiosità. Di sicuro non ero rimasto deluso. Poi mi ricordo che la prima volta che lo ascoltai per intero non avevo controllato l'intera scaletta, avevamo ascoltato qualcosa anche nelle nostre novità in rotazione, banalmente quei singoli che iniziano ad aprire la strada per un disco. E quindi quando poi è arrivato questo ascolto, appunto la sua versione di Dance Me to the End of Love di Leonard Cohen, sono rimasto piacevolmente colpito. C'è Leonardo che dice: ma lui è il cantante dei Rival Sons? Dici assolutamente bene, hai capito al 100%. Lui appunto si chiama J. Buchanan, che dopo una lunga carriera, ovviamente ancora in attività per fortuna con la sua ottima band, quella dei Rival Sons, in questo febbraio ha tirato fuori il suo primo disco da solista, un lavoro che, come potete facilmente immaginare, è un po' più raccolto, un po' più morbido, decisamente più folk rispetto alla musica che suona nella sua band, ma un debutto di sicuro convincente, dove si ascoltano molte delle influenze che sono proprio alle radici della musica americana. Continuiamo, questa qui invece la Dave Matthews Band.

spesso e volentieri, e direi anche giustamente, la musica della Dave Matthews Band ce la propone la nostra regia per farci iniziare con il passo giusto le nostre mezz'ore di trasmissione. Stasera ci siamo divertiti invece a sceglierlo noi, un brano di questa grande formazione, Drive In, Drive Out, all'interno di uno dei più loro, dei più celebri dischi della band, come Crash, che usciva nel 1996. Penultimo giro in musica per quanto ci riguarda, visto che ci stiamo per salutare, tornando nel mondo delle cover, dove dopo J. Buchanan, The Rival Sons, che cantava addirittura Leonard Cohen, arrivano i Guns N' Roses alle prese con un classicone dei Rolling Stones, e direi che un po' tutti voi avrete già capito la canzone che sta per chiudere la nostra selezione. Quindi per quanto mi riguarda solo il tempo di salutare e soprattutto ringraziare tutti voi, di darvi appuntamento a lunedì sera e di ricordarvi che come sempre la playlist la trovate pubblicata sul sito internet radiorock.it.

0: drink your milk.
1: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

Rock Mix, la tua musica preferita, mixata da noi. Stai ascoltando Radio

0: Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
0: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su

Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Brand new music right here.

Mix, la tua musica preferita, mixata da noi. Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

0: Rock Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.